Cosa che ti tengo. Ah. Ok, bene. Questo è il cabello. Sarà da 3 minuti.